entra in questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo,